una presa per non trair, e c'è passata dietro l'infinir. E il piacere, e c'è passata dietro l'infinir.

lasciava piacere finir. Madonna, mi fossi l'osa, ho trovato a sirveios, il deserto è la terra.

0: Cibio, vi saluto.
1: Sozzerva su.
2: Buongiorno a voi, signore.
0: Ditemi, il signor zio, di ripasseca il marchese, Don Pippo.

0: per ancor lasciò le vedove sue più.
1: Sentiremo a momenti lo svegliare.
0: Te fatemi il piacer, caro Chicchibio mio, iti a vedere se nuoto ancora in lete, opporsi desto.
2: Questo lo posso far, ma torno presto.
0: Auretta mia vezzo, ditemi in confidenza, come stiamo l'ammanti?
1: Oh, lei mi burra!

le donne, siamo colonne di fedeltà. Siamo colonne di fedeltà. Di fedeltà. Di fedeltà. Ma vi c'è il vento con Cicinano, intimidato, cadele fa. Cadele fa.

grazissima biondella. Il giorno è questo che resterai scornato, spolpato, spennacchiato. Un anno intero non ti bastò di tempo per ficcar quel tuo naso nella rocca e conseguirmi a figlia. Oh, quanto meglio direbbe in botto su quel

0: nuovi belli,
1: gioie vive occhiali e quelli,
0: e non può tenerla ad un re, tutto sia di brillanti di collare mordore. A te raccomando la stalla cantina, staffieri, scudieri e capriole.

0: Andate! Restate! Partite! Unite! Restate! Unite! Oh no, bagno a terra comando la stalla cantina!
1: Oh, questa fa che bella!
0: Uva preparando di spezza cucina!
2: Oh, questa grazia sì!
0: La pieri scucina!

Minerva me mostrate, e pria che femo agli antipo ti scelta e tovi sen. All'arte, alle ricchezze, a queste mie bellezze la tua torre. Scimonito Don Pippo ti ceder vedrai, ed alle sacche